nostre americanze. E mi disapparvi il televisore vasi. Mi pa cure in piscianze. Herman in blu, Zorusa.